a di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho, Pitso House, hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metsiko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa, tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole, ha dinonyana tsona di tlabe di dula batho di re ke difate. Le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tsho metshetshane. Hola le bofe la Basotho.

0: From Maseru straight to Tabate. We bring you radio to the people 24/7.
1: Ya fetola malana haya ba mohlaba dimela tsa go ba dihloho di bontsha hlompho ho morena. Bokudwa le mo phemedi tsa ka sebaka dihlabeng ha di le go bane di lapile le baka ke tebo ho tlatla matshono. Go ga le thabo ya gana ka dino le baka go hlaile mofuta o sile. Le tsiye ke la bogago ngwana mogana a hlaha ka nako di sile thobo di tlola po ho di lwana ha ga masimo. Banna ba tsana magapo di phakeng. E tlile go hlaile mohale ho ya lokela. Yana mo ikaele go tla pholosa setshaba ya apaga bosuina ha ya ha bo mohato bosu bona bo le bo bana mbo ba ka khotso di phamola e a ke le fase magaki le mabelo toko a holegwe le etolo ke mo holoka jenu ke bua ka khosi motutle le tsi la bogago hantle le salla mmogana a eta na nge di beka sala mogana a palama ba nna palama di tsi le be di hlabeng ke bua ka se direken se le bitswa le fane bo hlele a mengwa Piti ha dikhane wa dipamola ke rona ba o re tseleng.
2: Tata.
1: Banna ba ga tapala ga la bukitsa tshwini. Mogana wa ngata o ngata fela ha ga palama ke nna ke mo supisa ka madiboko. Khetlonela khigigedile bogotlong dithabeng. Ha bo dipamola megotlo e hlodi mapatlelo. Ha ke etsa tena ke nyolwa mmoteng. Ke le baka go mogotlo dithabeng. Thank you lo ke tika letsatsi la tswala mo tuteng. Ha hole mo tuteng ha hole. Ha ke etsa tena ke a sasathela motho a dibukitsa tsaka. Ka po ke a lepelela.
2: Ha hole.
1: Ha hole.

ditaba tse monate bakeng sa di EcoCash agent tsohle. Eketsa di cash in tsa hao tsa EcoCash ka 20% ho ya hodimo. O be monyetleng wa ho hapa meputso e makatsang. Etsa top up agent account ya hao ka bank deposit ka ho ya lebenkeleng la Econet, ka super agent e haufi le wena kapa di EcoCash aggregators. Beke e nngwe le e nngwe agent tse leshome tse lehlohonolo di tla iphumanela 1000 maloti. Ebe kgwedi le kgwedi di agent tse tharo di ikgapela 10,000 maloti. Ebe mohlodi wa ho qetela o ikgapela 100,000 maloti. Bahlodi ba phatlalatswa la bohlano le leng le le leng di-social media platform-ng tsa rona. Hlokomela baqhekanyetsi. Ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepeng.